0: lo fa se lo vede. Secondo lo fa se lo vede.
1: Sì, camera clave.
0: Perfetto.